scrivere, che bel piacere, a che bel piacere. Per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presso la barba, qua la sanguigna, presso i biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presso la barba, questo è il biglietto, è Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro! Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, alla volta, per carità, per carità, per carità, uno alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro so, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, tutto prontissimo, sono qui nel